0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: sick of this melody.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Fiabet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Un'auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni in centro a Modena all'altezza di Largo Porta Bologna, terminando poi la corsa contro la vetrina di un negozio. 7 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo gravissimo, fa sapere il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. A una donna, aggiunge, dovranno probabilmente amputare entrambe le gambe. Il conducente della vettura, un giovane italiano di seconda generazione, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga avrebbe accoltellato una persona che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine. Tragico incidente stradale nel pomeriggio in via Pirelli a Milano, dove un'auto ha investito 2 pedoni, marito e moglie, mentre stavano attraversando la strada. Alla guida della vettura un uomo italiano, risultato negativo a droga e alcol. Le condizioni dei 2 pedoni sono apparse subito gravissime. L'uomo è morto in ospedale, la moglie è ricoverata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Fonti pakistane hanno affermato ad Al Arabiya che ci sarebbero progressi positivi tra Stati Uniti e Iran in merito alle trattative che riguardano lo stretto di Hormuz. Le stesse fonti hanno sottolineato che la parte resta aperta ai negoziati sulle questioni in sospeso. Lo sport con il tennis: Sinner accede per la seconda volta consecutiva alla finale degli internazionali di Roma, il numero uno al mondo, nella sfida contro il russo Medvedev, sospesa ieri per pioggia sul punteggio di 4-2 per l'alto atesino. Nel terzo set ha vinto la frazione decisiva 6-4. In finale se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. E la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista la finale di doppio maschile battendo nel super tie break il duo composto da Christian Harrison e Neil Skupski. Bis di Jonathan Narváez, il corridore dell'UAE Team Emirates XRG, ha vinto l'ottava tappa del Giro d'Italia alla Chieti Fermo per l'ecuadoriano, il secondo successo di tappa dopo la vittoria di Cosenza. Secondo posto per Andreas Leknessund Eulalio, resta in maglia rosa, il leader della classifica della maglia bianca Conad. Ed è tutto, a più tardi.
3: Biavet Group.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Pulci e tenia nel gatto. I parassiti rappresentano uno dei più importanti problemi nei nostri animali. La presenza della tenia nell'intestino di un piccolo felino crea apprensione nel proprietario per la possibilità di passaggio dell'infezione dall'animale all'uomo. Il sospetto della presenza di questa parassitosi si fonda sul rinvenimento di porzioni di tenia, le proglottidi, emesse con le feci. Le proglottidi appaiono di colore biancastro e dotati di mobilità se appena fuoriusciti, mentre se sono da tempo presenti nell'ambiente esterno, acquistano una colorazione giallastra ed una forma a chicco di riso. Queste porzioni di parassita si possono rinvenire non solo nelle feci del gatto, ma anche sul mantello o sulle altre superfici, come ad esempio il cuscino del cestino dove questi dorme. Il riscontro di frammenti di tenia testimonia la presenza di pulci nel micio o un loro precedente passaggio. Il riscontro della tenia è perciò nello stesso tempo un campanello di allarme che segnala come il gatto ospiti o abbia ospitato delle pulci. A questo punto è necessario intervenire con uno specifico trattamento antiparassitario, mirato nei confronti della tenia, ma nello stesso tempo è opportuno mettere in atto una contemporanea azione nei confronti delle pulci.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: È molto difficile insegnare a un gatto ad obbedire ai nostri comandi precisi come si fa con i cani. Il gatto è un animale indipendente che cercherà di trovare in famiglia un suo modus vivendi che gli permetta di ottenere tutto ciò di cui ha bisogno. Un gatto non lo si possiede, con un gatto si convive. Bisogna comunque abituarlo e abituarci a vivere insieme. Dal momento che il gatto è per natura un

0: un animale pulito ed esigente, impara molto velocemente a usare la cassetta igienica. Accudire un gatto è relativamente facile. Le sue reali necessità sono pasti adeguati, spazzolatura giornaliera, cure sanitarie e uno o più angoli tranquilli dove sonnecchiare. È un animale discreto, non palesa vistosamente il suo piacere nello stare in compagnia, ma è necessario occuparsi giornalmente di lui perché non si senta infelice se trascurato. Ha bisogno di suoi spazi e suoi tempi, da gestire in autonomia, e li pretende. Ma quando ha imparato a conoscere le persone della famiglia, regala un mondo di tenerezza e coccole.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Contro lo stress, meno ansiolitici e più fusa. Mettiamo finalmente uno stop allo stress e per combatterlo prendiamoci un bel gatto che ci curerà con il suo Ron Ron. Questo consiglio è frutto dell'esperienza di un veterinario francese di Tolosa, proprietario del gatto Rookie. Secondo il veterinario, quando l'organismo è in una situazione di disagio, come nello stress, le fusa del gatto agiscono come calmante al pari della musica. Il Ron Ron, prodotto dal gatto, proviene dalla laringe e tra i gatti è un segno di rilassamento. È il primo segnale di rassicurazione che la mamma invia al cucciolo. Il dottore degli animali francese ritiene che le vibrazioni emesse dai gatti abbiano una particolare frequenza paragonabile a quella apprezzata dai musicisti, in quanto in grado di suscitare emozioni e stimolare nell'uomo la produzione di endorfine, capaci di innescare una sensazione di benessere. Quindi, ben venga il gatto!
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È accusato di strage e lesioni aggravate Salim El Kudri, il 31enne che nel pomeriggio di ieri ha travolto con un'auto diversi pedoni nel centro di Modena, ferendo 8 persone, 4 delle quali in gravi condizioni. 2 feriti hanno subito l'amputazione delle gambe. L'uomo nato a Bergamo, laureato in economia e attualmente disoccupato, ha tentato la fuga dopo l'impatto, ma è stato bloccato dai passanti. Uno di loro è stato accoltellato durante l'intervento. La prefetta Fabrizia Triolo ha riferito che il 31enne era stato seguito nel 2022 dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi. Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al sindaco Mezzetti, esprimendo vicinanza alla comunità, solidarietà ai feriti e ringraziando i cittadini intervenuti per fermare l'aggressore. Andiamo all'estero. Oltre 500 droni ucraini hanno colpito nella notte Mosca e la regione circostante, causando almeno 3 vittime e decine di feriti. Tra le persone decedute una donna che è stata colpita nella propria abitazione. 2 uomini sono morti invece nel crollo della loro casa. L'attacco è stato finito su vasta scala e ha interessato anche le aree periferiche della capitale russa. È la Bulgaria a vincere a sorpresa la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest grazie a Dara e al brano Bangaranga, che ha conquistato sia le giurie di qualità sia il televoto, ribaltando i pronostici della vigilia. Sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, la cantante bulgara ha regalato al suo paese la prima storica affermazione nella competizione. Al secondo posto si è classificato Israele tra le proteste, con un corteo pro-Palestina che ha portato in piazza circa 3.000 persone nella capitale austriaca. La Romania invece ha chiuso al terzo posto. Solo il 5° posto per l'Italia, con Salda Vinci, protagonista comunque di una prova accolta positivamente dal pubblico. Oggi alle 17 Jannik Sinner affronterà Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, in programma sul centrale del Foro Italico, dove è attesa la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sempre oggi, ma alle 14, la coppia azzurra Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ha conquistato la finale del doppio maschile, cercherà il successo romano contro Granollers Zeballos. Ieri nel torneo femminile Elina Svitolina ha conquistato il titolo superando in 3 set Coco Gauff, succedendo a Jasmine Paolini nell'albo d'oro degli internazionali d'Italia. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È accusato di strage e lesioni aggravate Salim El Kudri, il 31enne che nel pomeriggio di ieri ha travolto con un'auto diversi pedoni nel centro di Modena, ferendo 8 persone, 4 delle quali in gravi condizioni. 2 feriti hanno subito l'amputazione delle gambe. L'uomo nato a Bergamo, laureato in economia e attualmente disoccupato, ha tentato la fuga dopo l'impatto, ma è stato bloccato dai passanti. Uno di loro è stato accoltellato durante l'intervento. La prefetta Fabrizia Triolo ha riferito che il 31enne era stato seguito nel 2022 dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi. Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al sindaco Mezzetti, esprimendo vicinanza alla comunità, solidarietà ai feriti e ringraziando i cittadini intervenuti per fermare l'aggressore. Morto un sub che partecipava alle ricerche dei corpi degli italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Il decesso a causa della malattia da decompressione. Aperta un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni. Revocata la licenza alla barca Duke of York. Per il recupero dei corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Somacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, le autorità maldiviane hanno dedicato un team al quale dovrebbero unirsi anche 2 italiani. Finora l'unico corpo ritrovato è stato quello di Gianluca Benedetti. Oltre 500 droni ucraini hanno colpito nella notte Mosca e la regione circostante, causando almeno 3 vittime e decine di feriti. Tra le persone decedute una donna colpita nella propria abitazione, 2 uomini sono morti invece nel crollo della loro casa. È la Bulgaria a vincere a sorpresa la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest, grazie a Dara e al brano Bangaranga, che ha conquistato sia le giurie di qualità sia il televoto, ribaltando i pronostici della vigilia. Sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, la cantante bulgara ha regalato al suo paese la prima storica affermazione nella competizione. Al secondo posto si è classificato Israele tra le proteste, con un corteo pro-Palestina che ha portato in piazza circa 3.000 persone nella capitale austriaca. La Romania invece ha chiuso al terzo posto. Solo il quinto posto per l'Italia, con Salda Vinci, protagonista comunque di una prova accolta positivamente dal pubblico. Domenica importante per la corsa alla prossima Champions League, con 5 partite di Serie A in programma eccezionalmente alle 12, con una classifica ancora apertissima alle spalle dell'Inter, già campione d'Italia e qualificato. Il match clou del turno è il derby Roma-Lazio, ma i riflettori sono puntati anche su Juve-Fiorentina, Genoa-Milan, Pisa-Napoli e Como-Parma, sfide che possono ridisegnare la zona Champions. Attualmente il Napoli è secondo con 70 punti, seguito dalla Juve a 68, Milan e Roma inseguono a quota 67, il Como resta in corsa con 65 punti. Il derby è anticipato a mezzogiorno per esigenze di sicurezza legate alla concomitante finale maschile degli internazionali d'Italia al Foro Italico, con successiva rimodulazione degli altri match decisivi per la corsa Champions. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Modena per incontrare i feriti dell'attacco compiuto ieri da Salim El Kudri, 31 anni, che ha travolto con un'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4 e ha coltellato un cittadino intervenuto per bloccarlo. Mattarella visiterà l'ospedale Baggiovara di Modena e l'ospedale Maggiore di Bologna, dove sono ricoverate le vittime. E in visita anche la Premier Giorgia Meloni, che ha annullato un viaggio a Cipro per rientrare in Italia e recarsi nella città emiliana

Insieme al capo dello Stato. L'aggressore, laureato in economia, è attualmente disoccupato e accusato di strage e lesioni aggravate nel 2022. Era stato seguito per disturbi psichiatrici. Oltre 500 droni ucraini hanno colpito nella notte Mosca e la regione circostante, causando almeno 3 morti, decine di feriti e danni a edifici residenziali, secondo quanto riportato dalle autorità russe. Le vittime includono una donna uccisa in casa e 2 uomini rimasti sepolti dal crollo della loro abitazione, mentre un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. I sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni, abbattendone oltre 120 diretti verso la capitale, come comunicato dal sindaco Sergei Sobianin. Tra i feriti ci sono 12 operai di un cantiere vicino a una raffineria che non ha subito danni strutturali. Il governo venezuelano ha annunciato l'espulsione di Alex Saab, stretto collaboratore di Nicolás Maduro, verso gli Stati Uniti, a meno di 3 anni dalla grazia concessagli dal presidente Biden. Saab, cittadino colombiano, è stato prelevato dal carcere Lericoide e trasferito nel sud della Florida, secondo fonti citate da El Tiempo. L'ex imprenditore potrebbe essere chiamato a testimoniare contro Maduro e Cilia Flores nel procedimento a New York per traffico di droga. Le autorità venezuelane hanno motivato l'espulsione con le indagini penali in corso negli Stati Uniti. Domenica importante per la corsa alla prossima Champions League, con 5 partite di Serie A in programma eccezionalmente alle 12, con una classifica ancora apertissima alle spalle dell'Inter, già campione d'Italia e qualificata. Il match clou del turno è il derby Roma-Lazio, ma i riflettori sono puntati anche su Juve-Fiorentina, Genoa-Milan, Pisa-Napoli e Como-Parma, sfide che possono ridisegnare la zona Champions. Attualmente il Napoli è secondo con 70 punti, seguito dalla Juve a 68, Milan e Roma inseguono a quota 67, il Como resta in corsa con 65 punti. Il derby è anticipato a mezzogiorno per esigenze di sicurezza legate alla concomitante finale maschile degli internazionali d'Italia al Foro Italico, con successiva rimodulazione degli altri match decisivi per la corsa Champions. È tutto, grazie dell'ascolto.

La rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Iavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Express yourself.
1: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Modena per incontrare i feriti dell'attacco compiuto ieri da Salim El Kudri, 31 anni, che ha travolto con un'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4 e ha coltellato un cittadino intervenuto per bloccarlo. Mattarella visiterà l'ospedale Baggiovara di Modena e l'ospedale Maggiore di Bologna, dove sono ricoverate le vittime. E in visita anche la Premier Giorgia Meloni, che ha annullato un viaggio a Cipro per rientrare in Italia e recarsi nella città emiliana insieme al capo dello Stato. L'aggressore, laureato in economia e attualmente disoccupato, è accusato di strage e lesioni aggravate nel 2022. Era stato seguito per disturbi psichiatrici. Oltre 500 droni ucraini hanno colpito nella notte Mosca e la regione circostante, causando almeno 3 morti, decine di feriti e danni a edifici residenziali, secondo quanto riportato dalle autorità russe. Le vittime includono una donna uccisa in casa e 2 uomini rimasti sepolti dal crollo della loro abitazione, mentre un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. I sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni, abbattendone oltre 120 diretti verso la capitale, come comunicato dal sindaco Sergei Sobianin. Tra i feriti ci sono 12 operai di un cantiere vicino a una raffineria che non ha subito danni strutturali. Il governo venezuelano ha annunciato l'espulsione di Alex Saab, stretto collaboratore di Nicolás Maduro, verso gli Stati Uniti, a meno di 3 anni dalla grazia concessagli dal presidente Biden. Saab, cittadino colombiano, è stato prelevato dal carcere El Helicoide e trasferito nel sud della Florida, secondo fonti citate da

Il tempo. L'ex imprenditore potrebbe essere chiamato a testimoniare contro Maduro e Cilia Flores nel procedimento a New York per traffico di droga. Le autorità venezuelane hanno motivato l'espulsione con le indagini penali in corso negli Stati Uniti. Domenica importante per la corsa alla prossima Champions League, con 5 partite di Serie A in programma eccezionalmente alle 12. Con una classifica ancora apertissima alle spalle dell'Inter, già campione d'Italia e qualificata. Il match clou del turno è il derby Roma-Lazio, ma i riflettori sono puntati anche su Juve-Fiorentina, Genoa-Milan, Pisa-Napoli e Como-Parma. Sfide che possono ridisegnare la zona Champions. Attualmente il Napoli è secondo con 70 punti, seguito dalla Juve a 68. Milan e Roma inseguono a quota 67, il Como resta in corsa con 65 punti. Il derby è anticipato a mezzogiorno per esigenze di sicurezza legate alla concomitante finale maschile degli internazionali d'Italia al Foro Italico, con successiva rimodulazione degli altri match decisivi per la corsa Champions. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il microchip per cani è obbligatorio per legge. Deve essere applicato entro 2 mesi di vita del cane. È bene ricordare che il veterinario può non prestare le cure ad un cane che ne sia sprovvisto, salvo le doverose cure salvavita. L'applicazione del microchip è indolore. È fornito e applicato dal veterinario. In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cani, il numero del microchip deve essere riportato sulle pagine del documento relativo all'identificazione dell'animale, dove sono specificati anche data di impianto e localizzazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Modena per incontrare i feriti dell'attacco compiuto ieri da Salim El Kudri, 31 anni, che ha travolto con un'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4 e ha coltellato un cittadino intervenuto per bloccarlo. Mattarella visiterà l'ospedale Baggiovara di Modena e l'ospedale Maggiore di Bologna, dove sono ricoverate le vittime. E in visita anche la Premier Giorgia Meloni, che ha annullato un viaggio a Cipro per rientrare in Italia e recarsi nella città emiliana insieme al capo dello Stato. L'aggressore, laureato in economia, è attualmente disoccupato e accusato di strage e lesioni aggravate nel 2022. Era stato seguito per disturbi psichiatrici. Oltre 500 droni ucraini hanno colpito nella notte Mosca e la regione circostante, causando almeno 3 morti, decine di feriti e danni a edifici residenziali, secondo quanto riportato dalle autorità russe. Le vittime includono una donna uccisa in casa e 2 uomini rimasti sepolti dal crollo della loro abitazione, mentre un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. I sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni, abbattendone oltre 120 diretti verso la capitale, come comunicato dal sindaco Sergei Sobianin. Tra i feriti ci sono 12 operai di un cantiere vicino a una raffineria che non ha subito danni strutturali. Il governo venezuelano ha annunciato l'espulsione di Alex Saab, stretto collaboratore di Nicolás Maduro, verso gli Stati Uniti, a meno di 3 anni dalla grazia concessagli dal presidente Biden. Saab, cittadino colombiano, è stato prelevato dal carcere Lericoide e trasferito nel sud della Florida, secondo fonti citate da El Tiempo. L'ex imprenditore potrebbe essere chiamato a testimoniare contro Maduro e Cilia Flores nel procedimento a New York per traffico di droga. Le autorità venezuelane hanno motivato l'espulsione con le indagini penali in corso negli Stati Uniti. Domenica importante per la corsa alla prossima Champions League, con 5 partite di Serie A in programma eccezionalmente alle 12, con una classifica ancora apertissima alle spalle dell'Inter, già campione d'Italia e qualificata. Il match clou del turno è il derby Roma-Lazio, ma i riflettori sono puntati anche su Juve-Fiorentina, Genoa-Milan, Pisa-Napoli e Como-Parma, sfide che possono ridisegnare la zona Champions. Attualmente il Napoli è secondo con 70 punti, seguito dalla Juve a 68, Milan e Roma inseguono a quota 67, il Como resta in corsa con 65 punti. Il derby è anticipato a mezzogiorno per esigenze di sicurezza legate alla concomitante finale maschile degli internazionali d'Italia al Foro Italico, con successiva rimodulazione degli altri match decisivi per la corsa Champions. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Diabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Pulci e tenia nel gatto. I parassiti rappresentano uno dei più importanti problemi nei nostri animali. La presenza della tenia nell'intestino di un piccolo felino crea apprensione nel proprietario per la possibilità di passaggio dell'infezione dall'animale all'uomo. Il sospetto della presenza di questa parassitosi si fonda sul rinvenimento di porzioni di tenia, le proglottidi, emesse con le feci. Le proglottidi appaiono di colore biancastro e dotati di mobilità se appena fuoriusciti, mentre se sono da tempo presenti nell'ambiente esterno, acquistano una colorazione giallastra ed una forma a chicco di riso. Queste porzioni di parassita si possono rinvenire non solo nelle feci del gatto, ma anche sul mantello o sulle altre superfici, come ad esempio il cuscino del cestino dove questi dorme. Il riscontro di frammenti di tenia testimonia la presenza di pulci nel micio o un loro precedente passaggio. Il riscontro della tenia è perciò nello stesso tempo un campanello di allarme che segnala come il gatto ospiti o abbia ospitato delle pulci. A questo punto è necessario intervenire con uno specifico trattamento antiparassitario, mirato nei confronti della tenia, ma nello stesso tempo è opportuno mettere in atto una contemporanea azione nei confronti delle pulci.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Modena e Bologna per visitare i feriti dell'attacco compiuto ieri da Salim El Kudri, 31 anni, che ha travolto in auto 8 passanti e ha coltellato un cittadino intervenuto per fermarlo. Mattarella sarà all'ospedale Baggiovara di Modena, all'ospedale maggiore di Bologna, accompagnato dalla premier Giorgia Meloni, rientrata dall'estero per l'occasione. Tra gli 8 feriti, 3 sono in condizioni gravi, una donna di 55 anni e un uomo di 55 anni ricoverati in rianimazione a Bologna. 2 donne di 69 e 53 anni si trovano a Modena con prognosi riservata dopo interventi chirurgici. Gli altri feriti hanno subito traumi meno gravi, 3 sono già stati dimessi. L'aggressore, laureato in economia e disoccupato, è accusato di strage e lesioni aggravate. Nel 2022 era stato seguito per disturbi psichiatrici. La Lega rilancia la proposta di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati, ma l'iniziativa si scontra con la realtà del caso di Modena, dove l'aggressore che ieri ha investito 8 persone, Salim El Kudri, è un cittadino italiano. Il segretario Salvini ha incaricato un gruppo di giuristi di perfezionare un sistema a punti per rendere effettiva l'espulsione immediata degli stranieri coinvolti in reati gravi, definendo il permesso di soggiorno un atto di fiducia del popolo italiano. Tuttavia, come ha sottolineato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, chi ha commesso l'evento di ieri a Modena non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano, evidenziando l'inapplicabilità della misura nel caso specifico. Tajani ha scritto una lettera al ministro dell'interno Piantedosi in cui ha chiesto di valutare la concessione della medaglia al valor civile a chi è intervenuto per fermare El Kudri. 3 subacquei esperti provenienti dalla Finlandia sono arrivati alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 italiani dispersi durante le immersioni nell'atollo di Vaavu. L'arrivo del team specialistico, confermato dal portavoce del governo maldiviano Mohamed Hussain Sharif, segue la sospensione temporanea delle operazioni dopo la morte del sergente maggiore Mohamed Madi, subesperto delle forze di difesa nazionale, durante il tentativo di recupero. Anche i governi di Regno Unito, Australia e Stati Uniti avevano offerto supporto alla missione. Oltre 500 droni ucraini hanno colpito nella notte Mosca e la regione circostante, causando almeno 3 vittime e decine di feriti. Tra i deceduti una donna colpita nella propria abitazione e 2 uomini morti nel crollo della loro casa. Oggi alle 17 Jannik Sinner affronterà Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, in programma sulla centrale del Foro Italico, dove è attesa la presenza del presidente della Repubblica Mattarella. Alle 14 la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, che ha conquistato la finale di doppio, cercherà il successo romano contro Granollers-Zeballos. Ieri nel torneo femminile Elina Svitolina ha conquistato il titolo. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Are you ready?

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Modena e Bologna per visitare i feriti dell'attacco compiuto ieri da Salim El Kudri, 31 anni, che ha travolto in auto 8 passanti e ha coltellato un cittadino intervenuto per fermarlo. Mattarella sarà all'ospedale Baggiovara di Modena, all'ospedale maggiore di Bologna, accompagnato dalla premier Giorgia Meloni, rientrata dall'estero per l'occasione. Tra gli 8 feriti, 3 sono in condizioni gravi, una donna di 55 anni e un uomo di 55 anni ricoverati in rianimazione a Bologna. 2 donne di 69 e 53 anni si trovano a Modena con prognosi riservata dopo interventi chirurgici. Gli altri feriti hanno subito traumi meno gravi, 3 sono già stati dimessi. L'aggressore, laureato in economia e disoccupato, è accusato di strage e lesioni aggravate. Nel 2022 era stato seguito per disturbi psichiatrici. La Lega rilancia la proposta di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati, ma l'iniziativa si scontra con la realtà del caso di Modena, dove l'aggressore che ieri ha investito 8 persone, Salim El Kudri, è un cittadino italiano. Il segretario Salvini ha incaricato un gruppo di giuristi di perfezionare un sistema a punti per rendere effettiva l'espulsione immediata degli stranieri coinvolti in reati gravi, definendo il permesso di soggiorno un atto di fiducia del popolo italiano. Tuttavia, come ha sottolineato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, chi ha commesso l'evento di ieri a Modena non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano, evidenziando l'inapplicabilità della misura nel caso specifico. Tajani ha scritto una lettera al ministro dell'interno Piantedosi in cui ha chiesto di valutare la concessione della medaglia al valor civile a chi è intervenuto per fermare El Kudri. 3 subacquei esperti provenienti dalla Finlandia sono arrivati alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 italiani dispersi durante le immersioni nell'atollo di Vaavu. L'arrivo del team specialistico, confermato dal portavoce del governo maldiviano Mohamed Hussein Sharif, segue la sospensione temporanea delle operazioni dopo la morte del sergente maggiore Mohamed Mahdi, subesperto delle forze di difesa nazionale, durante il tentativo di recupero. Anche i governi di Regno Unito, Australia e Stati Uniti avevano offerto supporto alla missione. Oltre 500 droni ucraini hanno colpito nella notte Mosca e la regione circostante, causando almeno 3 vittime e decine di feriti. Tra i deceduti una donna colpita nella propria abitazione e 2 uomini morti nel crollo della loro casa. Oggi alle 17 Jannik Sinner affronterà Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, in programma sulla centrale del Foro Italico, dove è attesa la presenza del presidente della Repubblica Mattarella. Alle 14 la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, che ha conquistato la finale di doppio, cercherà il successo romano contro Granollers-Zeballos. Ieri nel torneo femminile Elina Svitolina ha conquistato il titolo. È tutto, grazie dell'ascolto. Work your

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Modena e Bologna per visitare i feriti dell'attacco compiuto ieri da Salim El Kudri, 31 anni, che ha travolto in auto 8 passanti e ha coltellato un cittadino intervenuto per fermarlo. Mattarella sarà all'ospedale Baggiovara di Modena, all'ospedale maggiore di Bologna, accompagnato dalla premier Giorgia Meloni, rientrata dall'estero per l'occasione. Tra gli 8 feriti, 3 sono in condizioni gravi, una donna di 55 anni e un uomo di 55 anni ricoverati in rianimazione a Bologna. 2 donne di 69 e 53 anni si trovano a Modena con prognosi riservata dopo interventi chirurgici. Gli altri feriti hanno subito traumi meno gravi, 3 sono già stati dimessi. L'aggressore, laureato in economia e disoccupato, è accusato di strage e lesioni aggravate. Nel 2022 era stato seguito per disturbi psichiatrici. La Lega rilancia la proposta di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati, ma l'iniziativa si scontra con la realtà del caso di Modena, dove l'aggressore che ieri ha investito 8 persone, Salim El Kudri, è un cittadino italiano. Il segretario Salvini ha incaricato un gruppo di giuristi di perfezionare un sistema a punti per rendere effettiva l'espulsione immediata degli stranieri coinvolti in reati gravi, definendo il permesso di soggiorno un atto di fiducia del popolo italiano. Tuttavia, come ha sottolineato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, chi ha commesso l'evento di ieri a Modena non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano, evidenziando l'inapplicabilità della misura nel caso specifico. Tajani ha scritto una lettera al ministro dell'interno Piantedosi in cui ha chiesto di valutare la concessione della medaglia al valor civile a chi è intervenuto per fermare El Kudri. 3 subacquei esperti provenienti dalla Finlandia sono arrivati alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 italiani dispersi durante le immersioni nell'atollo di Vaavu. L'arrivo del team specialistico, confermato dal portavoce del governo maldiviano Mohamed Hussain Sharif, segue la sospensione temporanea delle operazioni dopo la morte del sergente maggiore Mohamed Mahdi, subesperto delle forze di difesa nazionale, durante il tentativo di recupero. Anche i governi di Regno Unito, Australia e Stati Uniti avevano offerto supporto alla missione. Oltre 500 droni ucraini hanno colpito nella notte Mosca e la regione circostante, causando almeno 3 vittime e decine di feriti. Tra i deceduti una donna colpita nella propria abitazione e 2 uomini morti nel crollo della loro casa. Oggi alle 17 Jannik Sinner affronterà Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, in programma sulla centrale del Foro Italico, dove è attesa la presenza del presidente della Repubblica Mattarella. Alle 14 la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, che ha conquistato la finale di doppio, cercherà il successo romano contro Granollers-Zeballos. Ieri nel torneo femminile Elina Svitolina ha conquistato il titolo. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio, la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Stai vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Modena e Bologna per visitare i feriti dell'attacco compiuto ieri da Salim El Kudri, 31 anni, che ha travolto in auto 8 passanti e ha coltellato un cittadino intervenuto per fermarlo. Mattarella sarà all'ospedale Baggiovara di Modena, all'ospedale Maggiore di Bologna, accompagnato dalla Premier Giorgia Meloni, rientrata dall'estero per l'occasione. Tra gli 8 feriti, 3 sono in condizioni gravi, una donna di 55 anni e un uomo di 55 anni ricoverati in rianimazione a Bologna. 2 donne di 69 e 53 anni si trovano a Modena con prognosi riservata dopo interventi chirurgici. Gli altri feriti hanno subito traumi meno gravi, 3 sono già stati dimessi. L'aggressore, laureato in economia e disoccupato, è accusato di strage e lesioni aggravate. Nel 2022 era stato seguito per disturbi psichiatrici. La Lega rilancia la proposta di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati, ma l'iniziativa si scontra con la realtà del caso di Modena, dove l'aggressore che ieri ha investito 8 persone, Salim El Kudri, è un cittadino italiano. Il segretario Salvini ha incaricato un gruppo di giuristi di perfezionare un sistema a punti per rendere effettiva l'espulsione immediata degli stranieri coinvolti in reati gravi, definendo il permesso di soggiorno un atto di fiducia del popolo italiano. Tuttavia, come ha sottolineato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, chi ha commesso l'evento di ieri a Modena non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano, evidenziando l'inapplicabilità della misura nel caso specifico. Tajani ha scritto una lettera al ministro dell'interno Piantedosi in cui ha chiesto di valutare la concessione della medaglia al valor civile a chi è intervenuto per fermare El Kudri. 3 subacquei esperti provenienti dalla Finlandia sono arrivati alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 italiani dispersi durante le immersioni nell'atollo di Vaavu. L'arrivo del team specialistico, confermato dal portavoce del governo maldiviano Mohamed Hussain Sharif, segue

0: La sospensione temporanea delle operazioni dopo la morte del sergente maggiore Mohamed Mahdi, sub-esperto delle forze di difesa nazionale, durante il tentativo di recupero. Anche i governi di Regno Unito, Australia e Stati Uniti avevano offerto supporto alla missione. Oltre 500 droni ucraini hanno colpito nella notte Mosca e la regione circostante, causando almeno 3 vittime e decine di feriti. Tra i deceduti una donna colpita nella propria abitazione e 2 uomini morti nel crollo della loro casa. Oggi alle 17 Jannik Sinner affronterà Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, in programma sulla centrale del Foro Italico, dove è attesa la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Alle 14 la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, che ha conquistato la finale di doppio, cercherà il successo romano contro Granollers e Zeballos. Ieri nel torneo femminile Elina Svitolina ha conquistato il titolo. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi compatibili.

supplementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti!

rubrica quotidiana sugli altri pets, a cura del dottor Diego Cattarossi di Casale sul Sile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Modena e Bologna per visitare i feriti dell'attacco compiuto ieri da Salim El Kudri, 31 anni, che ha travolto in auto 8 passanti e ha coltellato un cittadino intervenuto per fermarlo. Mattarella sarà all'ospedale Baggiovara di Modena, all'ospedale maggiore di Bologna, accompagnato dalla premier Giorgia Meloni, rientrata dall'estero per l'occasione. Tra gli 8 feriti, 3 sono in condizioni gravi, una donna di 55 anni e un uomo di 55 anni ricoverati in rianimazione a Bologna. 2 donne di 69 e 53 anni si trovano a Modena con prognosi riservata dopo interventi chirurgici. Gli altri feriti hanno subito traumi meno gravi, 3 sono già stati dimessi. L'aggressore, laureato in economia e disoccupato, è accusato di strage e lesioni aggravate. Nel 2022 era stato seguito per disturbi psichiatrici. La Lega rilancia la proposta di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati, ma l'iniziativa si scontra con la realtà del caso di Modena, dove l'aggressore che ieri ha investito 8 persone, Salim El Kudri, è un cittadino italiano. Il segretario Salvini ha incaricato un gruppo di giuristi di perfezionare un sistema a punti per rendere effettiva l'espulsione immediata degli stranieri coinvolti in reati gravi, definendo il permesso di soggiorno un atto di

fiducia del popolo italiano. Tuttavia, come ha sottolineato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, chi ha commesso l'evento di ieri a Modena non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano, evidenziando l'inapplicabilità della misura nel caso specifico. Tajani ha scritto una lettera al ministro dell'interno Piantedosi in cui ha chiesto di valutare la concessione della medaglia al valor civile a chi è intervenuto per fermare il Kudri. Tre subacquei esperti provenienti dalla Finlandia sono arrivati alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro italiani dispersi durante le immersioni nell'atollo di Vaavu. L'arrivo del team specialistico, confermato dal portavoce del governo maldiviano Mohamed Hussain Sharif, segue la sospensione temporanea delle operazioni dopo la morte del sergente maggiore Mohamed Mahdi, subesperto delle forze di difesa nazionale, durante il tentativo di recupero. Anche i governi di Regno Unito, Australia e Stati Uniti avevano offerto supporto alla missione. Oltre 500 droni ucraini hanno colpito nella notte Mosca e la regione circostante, causando almeno 3 vittime e decine di feriti. Tra i deceduti una donna colpita nella propria abitazione e 2 uomini morti nel crollo della loro casa. Oggi alle 17 Jannik Sinner affronterà Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, in programma sulla centrale del Foro Italico, dove è attesa la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Alle 14 la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, che ha conquistato la finale di doppio, cercherà il successo romano contro Granollers-Zeballos. Ieri nel torneo femminile Elina Svitolina ha conquistato il titolo. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Fido e il mal d'auto. Spesso possiamo trovarci di fronte al problema del nostro amico a quattro zampe che soffre di un disturbo molto frequente, la cinetosi o mal d'auto. I sintomi più comuni sono ipersalivazione, sbadigli continui, segni di disagio, tremori, agitazione, nausea o vomito, rifiuto di salire in auto. Ecco alcuni utili consigli. Cercare di tenere una temperatura fresca nel veicolo. Fare in modo che Fido abbia spazio sufficiente per muoversi. Lasciarlo guardare all'esterno del veicolo. In caso di lunghi viaggi, fare brevi e numerose pause. Non dargli un pasto abbondante prima del viaggio. Portare il suo giochino preferito. La risoluzione della cinetosi può richiedere una combinazione di condizionamento pre-viaggio e somministrazione di farmaci. Ogni cane è a sé e il veterinario di fiducia è la figura migliore per valutare quale strategia adottare e l'opportunità di rimedi farmacologici mirati.
0: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Modena e Bologna per visitare i feriti dell'attacco compiuto ieri da Salim El Kudri, 31 anni, che ha travolto in auto 8 passanti e ha coltellato un cittadino intervenuto per fermarlo. Mattarella sarà all'ospedale Baggiovara di Modena, all'ospedale maggiore di Bologna, accompagnato dalla premier Giorgia Meloni, rientrata dall'estero per l'occasione. Tra gli 8 feriti, 3 sono in condizioni gravi, una donna di 55 anni e un uomo di 55 anni ricoverati in rianimazione a Bologna. 2 donne di 69 e 53 anni si trovano a Modena con prognosi riservata dopo interventi chirurgici. Gli altri feriti hanno subito traumi meno gravi, 3 sono già stati dimessi. L'aggressore, laureato in economia e disoccupato, è accusato di strage e lesioni aggravate. Nel 2022 era stato seguito per disturbi psichiatrici. La Lega rilancia la proposta di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati, ma l'iniziativa si scontra con la realtà del caso di Modena, dove l'aggressore che ieri ha investito 8 persone, Salim El Kudri, è un cittadino italiano. Il segretario Salvini ha incaricato un gruppo di giuristi di perfezionare un sistema a punti per rendere effettiva l'espulsione immediata degli stranieri coinvolti in reati gravi, definendo il permesso di soggiorno un atto di fiducia del popolo italiano. Tuttavia, come ha sottolineato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, chi ha commesso l'evento di ieri a Modena non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano, evidenziando l'inapplicabilità della misura nel caso specifico. Tajani ha scritto una lettera al ministro dell'interno Piantedosi in cui ha chiesto di valutare la concessione della medaglia al valor civile a chi è intervenuto per fermare El Kudri. 3 subacquei esperti provenienti dalla Finlandia sono arrivati alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 italiani dispersi durante le immersioni nell'atollo di Vaavu. L'arrivo del team specialistico, confermato dal portavoce del governo maldiviano Mohamed Hussain Sharif, segue la sospensione temporanea delle operazioni dopo la morte del sergente maggiore Mohamed Mahdi, subesperto delle forze di difesa nazionale, durante il tentativo di recupero. Anche i governi di Regno Unito, Australia e Stati Uniti avevano offerto supporto alla missione. Oltre 500 droni ucraini hanno colpito nella notte Mosca e la regione circostante, causando almeno 3 vittime e decine di feriti. Tra i deceduti una donna colpita nella propria abitazione e 2 uomini morti nel crollo della loro casa. Oggi alle 17 Jannik Sinner affronterà Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, in programma sulla centrale del Foro Italico, dove è attesa la presenza del presidente della Repubblica Mattarella. Alle 14 la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, che ha conquistato la finale di doppio, cercherà il successo romano contro Granollers-Zeballos. Ieri nel torneo femminile Elina Svitolina ha conquistato il titolo. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudr, il 31enne fermato con l'accusa di strage per aver falciato la folla nel pomeriggio di sabato in centro a Modena. Dalle prime analisi condotte dagli investigatori sul cellulare e sui device che sono stati sequestrati non sono emerse tracce né elementi che facciano pensare a una radicalizzazione dell'uomo di origini marocchine. La convalida del fermo è attesa nei prossimi giorni. Il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni hanno fatto visita ai feriti. Degli 8 investiti, 5 sono ancora in ospedale e 4 di loro sono in prognosi riservata. La squadra di 3 sub-speleologi finlandesi è arrivata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Bavu. Ieri un sergente maggiore maldiviano ha perso la vita durante le ricerche e rientreranno stasera in Italia i 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York insieme ai 5 sub deceduti. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha fatto riferimento alla fragile tregua con l'Iran durante una riunione di governo e ha anticipato che oggi avrà un colloquio con Donald Trump. Siamo preparati a qualsiasi scenario, ha affermato il premier dello Stato ebraico. Washington e Tel Aviv sarebbero pronti a riprendere gli attacchi contro l'Iran e una decisione del presidente statunitense potrebbe arrivare nelle prossime ore. In stallo i negoziati per porre fine al conflitto. Voltiamo pagina al calcio. Il Napoli vince a Pisa 3-0, sale a quota 73 punti e si qualifica matematicamente alla prossima Champions League con una giornata d'anticipo. Il Milan passa Marassi 2-1 con il Genoa e torna al terzo posto a 70 punti, come la Roma quarta, che fa suo per 2-0 il derby della capitale. La Juventus crolla in casa 2-0 con la Fiorentina. I bianconeri raggiunti a 68 punti dal Como, che li scavalca al quinto posto, avendo vinto entrambi gli scontri diretti. I lariani di Fabregas hanno battuto in casa il Parma per 1-0. Il ciclismo bis di Jonas Vingegaard. Il danese ha vinto la 9ª tappa del Giro d'Italia, la Cervia corna le scale di 184 km. La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Il tennis, Simone Bolelli e Andrea Vassori trionfano nel doppio agli internazionali d'Italia. Gli azzurri hanno battuto in 3 set la coppia Granoyers-Zeballos. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: In piena stagione invernale, le basse temperature e gli sbalzi termici possono provocare o aggravare disturbi legati alle articolazioni del nostro amico a quattro zampe. È fondamentale quindi osservare i suoi comportamenti, che sono la più semplice e diretta modalità con la quale ci potrà comunicare le sue sofferenze. Ecco alcuni segnali che dobbiamo tenere in considerazione. Tende a leccarsi o mordicchiarsi le zampe. Il suo comportamento e il suo umore variano improvvisamente. Diventa pigro nel camminare. Ha difficoltà nel salire o scendere le scale. Ha un'andatura zoppicante. Alcune stime segnalano che 2 cani adulti su 10 sono vittime di dolori alle articolazioni. Ma il problema non riguarda solo i cani adulti. Anche soggetti più giovani e cuccioli possono soffrirne, e non agendo tempestivamente si può correre il rischio di dover intervenire in un secondo momento con problemi già in stato avanzato. Un buon modo per aiutare la tonicità muscolare e articolare dei nostri pet è quello di mantenerli attivi e di stimolare il loro movimento. Nei mesi invernali limitiamoci però a qualche passeggiata non particolarmente impegnativa e di durata contenuta.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Liabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.